Lajat ke bang o kanya di ba? Jogala jigi juana, juwa beri la kununga. Munga muna nya o nya don ebi da la la la di ma do kia ka wale nya sa di ma do kuye punitre. Kanya di nya na kui. Ye, aye kanya di ba di nema. Gumba ki mwa barika. Eh, kanya di gua barika masi. Aye, ke ukura di ba di nema. Nego kanya di mwa barika. I'm going to go to the house. I've never had a bad name. Never got any more barica, but it was barica massy. Cause if you win a bad name, go can you more barica, can you go to be barica massy for the Jilibani, Jadi, Benignas, Mamasa, Bibadunyada, Diaja, Mafara, Nyanga, Tonya.